guardate attenti, attenti, che si gridano gli amanti, hanno scelto il gran perché, oh, il gran perché. Perché? Perché?

comincia, incomincia a sussurrar. E piano, piano, terra, terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, va ronzando, nell'orecchio della gente. Si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori scendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola già di loco in loco, sembra il buono la tempesta che ne stende la foresta, va fischiando, brontolando, e ti fa d'orror pelar. Alla fin tradotta e scoppia, si propaga e si raddoppia, e produce un'esplosione.